0: di qual castigo degni scellerati non siete, sia di nuovo amaranto ricondotto al ritiro, eterna chiusa carcere l'europea. La colonnella, irremota fortezza, i suoi giorni finisca. E voi qual pena non meritate?
1: A terminar per certo io vado in colombaia.
0: Apparecchiato il tempio al solenne Meneo, e infido e ingrato di fuggir macchinate.
1: Mi guarda con dolcezza.
0: Con voi tutto il rigore usar dovrei. Ma...

0: non m'avete il passo? Ma se gli è vero ch'io mi son caro, ai rei per il volo si congeda.
1: La vostra protezione accresce l'ira mia.
0: Se amate il vostro sposo, de questa non si nieghi ai prieghi suoi, grazia che vi domanda. Sinta ne dice già la brutta strega.
1: Basta, vincesti. Mia, quanto ingrato t'adoro. Abbian tutti perdono.
0: Il condannato io resto.
1: Però la colonnella fra le guardie rimanga e sol libera sia al punto di farmela.
2: Tutta di sdegno un zampo!
1: Al tempi andiam.
0: Per me non v'è più scampo.

0: O tro sporchi mi caro, e ton mo troppa discre.
1: A mo ha traito socarre, tu ne pa me, temere.
0: Ma